Nebamu gamba fete tuina chetugenda kule tila chizibucho na tuetaga besi mgene maso nukube nanti mujitua. Bungereza naso kagena maso nukube nanti akulachi. Nagena maso nukube nanti yesi kamuko. Nagamba na ye. Okuwa besi mbade siganye na yomu saji.